0: portentoso.
1: E posto!
0: Bello! Che ceffi son costor, ciarlatani o speziali,